0: Maluma, HP.
1: Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea.
0: Tesher, Jason Derulo, Jalebi Baby.
2: I know that you wanna get crazy, crazy. Shawty, take it slow, then chitty, chitty. Come on, baby, be my Jalebi
3: Baby. Hey. Vibra FM, sempre con te. In FM, in streaming, con la nostra app.
0: Vibra FM. Sono le 3:01. E a Puerto Rico sono le 21:01.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?

www.rockfm.it. Ascolta e riascolta Loxair e Adox. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Vibra FM,
1: todo el día la mejor música latina. Como esta.
3: Major Lazer, sua cara.
4: Io voglio giocare bene a sua cara.
3: Latin Natasha, Prince Royce, antes que salga el sol. Antes que salga.

0: I Rama de Laghetto, Mediterranea.
1: Quando balla
0: Piso 21 e Micro Tedeace. Te vi.
2: E quando giù te vi.
3: Vibra FM, sempre con te. In FM, in streaming, con la nostra app.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
5: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento, non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni, da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità, al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it, a Scorzè, Venezia.
6: Escúchalo.

0: Báilalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Stasera ho preparato parmigiana di melanzane, cosce di pollo al forno e una deliziosa crostata di albicocche.
2: Tutte ricette al forno, con questo caldo.
1: A casa nostra fa fresco. Abbiamo un nuovo climatizzatore preso da Bonato.
3: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza, a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
4: Non è mica finita! I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
6: Se passi per la Postumia e vedi un camion sbucare dal muro, sei alla trattoria Fede e Miki. Dal lunedì al venerdì, cucina casalinga, con menù fisso a pranzo e cena ogni giorno diverso. Su prenotazione, aperto anche per feste al top. Trattoria Fede e Miki, sulla strada Postumia, tra Postioma e Merlengo di Ponzano Veneto. Ampio parcheggio.

Quest'estate c'è un motivo in più per scegliere Pizzeria alle Acque di Lonigo. Anche ad agosto è aperta tutti i giorni con il nuovo menù ristorante e le carni grigliate che si affiancano alla tradizione della sua pizza. Dalle 17 aperitivi e cena sulla splendida terrazza panoramica. Pizzeria alle Acque, in via Acque 9 a Lonigo. Vuoi imparare una lingua o recuperare gli anni scolastici? Canterbury School è a Schio con centro recupero anni scolastici, formazione finanziata per aziende e corsi di lingue straniere dal 1996. Formazioni su misura per ogni esigenza. Visita canterburyschool.it e inizia oggi il tuo percorso.

0: Bambini, c'è il gelato! Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
1: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione dell'arte del gelato.
2: Hai voglia di qualcosa che ti accenda davvero? All'Antoniana la scherma diventa passione per tutte le età. Velocità, concentrazione, riflessi e puro divertimento. Prova la scherma, la sfida inizia adesso. Ci trovi a San Giorgio delle Pertiche in via del Santo 95 e sui social. Sponsor Tecno Ingros.
3: Silhouette donna, il make up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Vibra FM vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
5: Accendi l'estate. Al resto pensa Robby Summer Beach. Cocktail, apericena, musica, eventi e tutta l'energia delle serate all'aperto. Sfida gli amici nel campo da beach gratuito e brinda con i migliori mojito della Riviera Iberica. Dal martedì alla domenica dalle 17:30. Robby Summer Beach a Castegnero. L'estate che vorrai rivivere.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Vibra FM.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Vibra FM. Chiama l'800 651 651.
3: Ripetete con me: non ho bisogno di nulla. Non ho bisogno di nulla.
4: Ma, maestro, da Menegallo Arredamenti ci sono i saldi.
3: Allora corro, ho bisogno di una cucina nuova e anche del soggiorno.
5: Approfitta dei saldi di Menegallo Arredamenti all'Imena. E se prenoti la tua visita dal lunedì al venerdì, anche fino alle 22, avrai trasporto e montaggio gratuiti. Aperti tutto agosto.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.
2: Uno, due, tre, vai!

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni. Da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it. A Scorzè, Venezia.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
2: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
1: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
2: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
1: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!

0: finita. I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
1: Hai voglia di qualcosa che ti accenda davvero? All'Antoniana la scherma diventa passione per tutte le età. Velocità, concentrazione, riflessi e puro divertimento. Prova la scherma, la sfida inizia adesso. Ci trovi a San Giorgio delle Pertiche in via del Santo 95 e sui social. Sponsor Tecno Ingros.
2: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.

0: sabato esagerato. Sabato 11 luglio tanti prodotti a prezzi mai visti, come detersivo liquido Dixan 22 lavaggi a 3,99 euro. Prix, fatti furbo, vieni Quix.
1: I love you Prix.
2: Al lavoro ti fanno la testa quadrata? Ritrova la tua energia alla Rotonda Sporting Club. Tennis, padel, calcetto, beach volley. Con gli amici o con i nostri maestri. Divertiti e rilassati nel verde fuori Vicenza.
3: Io ci ho organizzato la festa dell'azienda. E io il compleanno.
2: Segui la Rotonda Sporting Club sui social.
4: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
5: Certo,
4: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
6: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.
7: Vibra FM Notizie.
8: Buongiorno, ecco le ultime notizie. Nelle case di comunità del Veneto arrivano i medici di medicina generale, un progetto condiviso da regione e sindacati. Soddisfatto l'assessore alla sanità Gerosa, che dice come promesso si parte. I presidi di questo tipo in Veneto sono attualmente 99.
9: Il comune di Susegana è di fatto il primo in provincia di Treviso ad adottare un'ordinanza permanente che vieta la balneazione nel Piave, lo stazionamento sugli isolotti naturali e sui manufatti presenti nell'alveo e persino l'attraversamento a piedi del corso d'acqua. Un provvedimento che nasce da un'esigenza di sicurezza e che punta a prevenire tragedie in un tratto di fiume frequentato ogni estate da bagnanti, famiglie e giovani.
8: Anche per oggi la Protezione Civile del Veneto ha diramato l'allerta gialla per rischio di ondate di calore. Previsto disagio intenso per tutta la giornata sull'intero territorio regionale. Non è escluso qualche rovescio temporale di calore in montagna.
9: Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it a Scorzè, Venezia.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: finita. I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
1: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Città De Grandis tutta l'oggettistica per arredare casa o il tuo appartamento con oggetti originali per tutte le tasche. Marchi importanti come Alessi, Villeroy e Boch, Saint Bonnet, Rosenthal e nell'outlet permanente. Sconti dal 50 al 70% tutto l'anno.
1: De Grandis, Piombino Dese, Padova. Seguici su Facebook. De Grandis Emozioni in Cucina.
2: È il tuo cane che ti porta al guinzaglio o non riesci a gestirlo? Miglioriamo la relazione cane-padrone con un approccio senza coercizione, passione e attenzione alle esigenze del tuo amico peloso. Personale qualificato da attestati APNEC ed ENCI. Contattaci ai nostri social Instagram e Facebook. Centro Cinofilo San Sebastiano, Bovolenta, Padova.
3: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.

0: accendi l'estate. Al resto pensa Roby Summer Beach. Cocktail, apericena, musica, eventi e tutta l'energia delle serate all'aperto. Sfida gli amici nel campo da beach gratuito e brinda con i migliori mojito della Riviera Iberica. Dal martedì alla domenica dalle 17.30. Roby Summer Beach a Castegnero. L'estate che vorrai rivivere. Quest'estate c'è un motivo in più per scegliere Pizzeria alle Acque di Lonigo. Anche ad agosto è aperta tutti i giorni con il nuovo menù ristorante e le carni grigliate che si affiancano alla tradizione della sua pizza. Dalle 17 aperitivi e cena sulla splendida terrazza panoramica. Pizzeria alle Acque, in via Acque 9 a Lonigo. Vieni anche tu insieme
1: a me. C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
2: Il gelato Latte Busche, goloso, senza coloranti né conservanti, solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnac Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

0: Questa estate la notte si vive all'aperto. Ogni venerdì e sabato notte, You Summer Garden, Vicenza. Ogni weekend una line-up differente. Party urban hip hop, reggaeton, tech house, hard techno. Dalle 23:30, ingresso gratuito. You Summer Garden, see you under the stars. Media partner Vibra FM.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Silhouette Donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Vibra FM.

0: Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche in tanti modelli su misura per ogni esigenza a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
2: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. I migliori oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura e industria. Prodotti per lavaggi e Adiblu di varie marche li trovi tutti da Ivano Gamba Lubrificanti. Da più di 50 anni a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.

0: Don Omar, Guaya Guaya. Álvaro Soler, La Libertad.
1: Sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
0: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche in tanti modelli su misura per ogni esigenza a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Voglia di estate? C'è il Mucho Macho, lo street bar più esplosivo di Jesolo. Ogni giorno soddisfa la tua fame e sete di divertimento al Mucho Macho. Mucho Macho, in piazza Mazzini a Jesolo e sui social. Media partner Vibra FM.
2: Vuoi imparare una lingua o recuperare gli anni scolastici? Canterbury School è a Schio con centro recupero anni scolastici, formazione finanziata per aziende e corsi di lingue straniere dal 1996. Formazioni su misura per ogni esigenza. Visita canterburyschool.it e inizia oggi il tuo percorso.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Vibra FM.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Vibra FM. Chiama l'800 651 651.
5: Escúchalo. Cántalo.

0: Báilalo. Báilalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Non è mica finita! I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
6: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
5: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
6: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
5: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!

0: ti fanno la testa quadrata? Ritrova la tua energia alla Rotonda Sporting Club. Tennis, padel, calcetto, beach volley. Con gli amici o con i nostri maestri. Divertiti e rilassati nel verde fuori Vicenza.
1: Io ci ho organizzato la festa dell'azienda. E io il compleanno.
0: Segui la Rotonda Sporting Club sui social.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
4: Certo,
3: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
0: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.

0: acqua estate in famiglia con più calma? Scegli un giorno feriale, piscine, idroscivoli, giochi per bambini e aree picnic nel verde. Biglietti su acquaestate.it. Acqua Estate, il parco acquatico annuale, Venezia.
1: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Vibra FM.
2: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.

Vibra FM.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria. Qualità al top. Pizze classiche irresistibili. Pizza in pala super croccante. E la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria. Anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo. RickyPizzeria.com.
2: Amore, sono triste.
3: Non sei triste. Ti manca solo una cucina Caramella.
4: Mobilifici Caramella, sempre aperti per farci felici. A Palmanova Udine, a Vicenza, Torri di Quartesolo, Meolo Venezia.
5: È il tuo cane che ti porta al guinzaglio o non riesci a gestirlo? Miglioriamo la relazione cane-padrone con un approccio senza coercizione, passione e attenzione alle esigenze del tuo amico peloso. Personale qualificato da attestati APNEC ed ENCI. Contattaci ai nostri social Instagram e Facebook. Centro Cinofilo San Sebastiano, Bovolenta, Padova.
6: Che cosa c'è di più bianco, morbido e fresco della neve delle nostre Dolomiti?
7: Facile! La mozzarella latte Busche.
8: Mozzarella latte Busche. Dolce, delicata. Solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche. Da 70 anni.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.
2: Uno, due, tre, vai!

0: finita. I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Quest'estate c'è un motivo in più per scegliere Pizzeria alle Acque di Lonigo. Anche ad agosto è aperta tutti i giorni con il nuovo menù ristorante e le carni grigliate che si affiancano alla tradizione della sua pizza. Dalle 17 aperitivi e cena sulla splendida terrazza panoramica. Pizzeria alle Acque, in via Acque 9 a Lonigo.
2: Accendi l'estate, al resto pensa Roby Summer Beach. Cocktail, apericena, musica, eventi e tutta l'energia delle serate all'aperto. Sfida gli amici nel campo da beach gratuito e brinda con i migliori mojito della Riviera Iberica. Dal martedì alla domenica dalle 17:30. Roby Summer Beach a Castegnero, l'estate che vorrai rivivere.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: Vibra di nuovo.
1: 5 loco.
0: Su Vibra FM. 5 nuovi brani. 5 futuri successi.
2: Joyce Casapunto.

0: chieda che radio ascolti,
1: che radio ascolti,
0: tu rispondi sempre Vibra FM. Non è mica finita. I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
2: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it a Scorzè, Venezia.
3: Hai voglia di qualcosa che ti accenda davvero? All'Antoniana la scherma diventa passione per tutte le età. Velocità, concentrazione, riflessi e puro divertimento. Prova la scherma. La sfida inizia adesso. Ci trovi a San Giorgio delle Pertiche in via del Santo 95 e sui social. Sponsor Tecno Ingros.
4: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Sigue la traccia.
6: Hip hop, rap, trap, latin, dembow. Quattro brani di un cantante solo su Vibra FM.
7: Wait a minute. Who is that sexy?
6: I brani di oggi sono di Gem Morelli.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Da De Grandis, tutta l'oggettistica per arredare casa o il tuo appartamento con oggetti originali. Per tutte le tasche, marchi importanti come Alessi, Villeroy e Boch, Saint Bonnet, Rosenthal. E nell'outlet permanente, sconti dal 50 al 70% tutto l'anno.
2: De Grandis, Piombino Dese, Padova. Seguici su Facebook. De Grandis Emozioni in Cucina.
3: Grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp! Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
4: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
5: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Vibra FM.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Vibra FM. Chiama l'800 651 651.
8: Vibra.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
1: Se cerchi dolcezza
2: o se preferisci un gusto più deciso,
1: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
2: Sono entrambi buonissimi.
1: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
4: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.

0: Quest'estate c'è un motivo in più per scegliere Pizzeria alle Acque di Lonigo. Anche ad agosto è aperta tutti i giorni con il nuovo menù ristorante e le carni grigliate che si affiancano alla tradizione della sua pizza. Dalle 17 aperitivi e cena sulla splendida terrazza panoramica. Pizzeria alle Acque, in via Acque 9 a Lonigo.
1: Vuoi imparare una lingua o recuperare gli anni scolastici? Canterbury School è a Schio con centro recupero anni scolastici, formazione finanziata per aziende e corsi di lingue straniere dal 1996. Formazioni su misura per ogni esigenza. Visita canterburyschool.it e inizia oggi il tuo percorso.
2: È il tuo cane che ti porta al guinzaglio? O non riesci a gestirlo? Miglioriamo la relazione cane-padrone con un approccio senza coercizione. Passione e attenzione alle esigenze del tuo amico peloso. Personale qualificato da attestati APNEC ed ENCI. Contattaci ai nostri social Instagram e Facebook. Centro Cinofilo San Sebastiano, Bovolenta, Padova.
3: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it, a Scorzè, Venezia.
4: Vibra FM.

0: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
1: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
2: Questa estate la notte si vive all'aperto. Ogni venerdì e sabato notte, You Summer Garden, Vicenza. Ogni weekend una line-up differente. Party urban hip hop, reggaeton, tech house, hard techno. Dalle 23:30, ingresso gratuito. You Summer Garden, see you under the stars. Media partner Vibra FM.
3: Meneghello Arredamenti, a Limene Padova 7 giorni su 7 fino alle 22. 60 anni, 60%.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
6: Certo,
5: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Non è mica finita! I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

Valdana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it. Vieni anche tu insieme a me. C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, sci.

0: Giochi d'acqua e tanto verde. È acquaestate annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate annuale Venezia.
1: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Vibra FM.
2: Voglia di estate? C'è il Mucho Macho! Lo street bar più esplosivo di Jesolo. Ogni giorno soddisfa la tua fame e sete di divertimento al Mucho Macho. Mucho Macho, in piazza Mazzini a Jesolo e sui social. Media partner Vibra FM.

0: Ciao, sono Valeria del Club di Più. Sono qui per te che cerchi un affetto e per te che vuoi innamorarti ancora, ma anche per te che vuoi condividere tempo, sport e passioni. Il numero per tutti i single 347 80 28 197. Chiedi gratis il test di attrattività. Chiama subito 347 80 28 197. Testimonianze e foto al sito clubdipiu.com. Amicizie, amori, convivenze.
1: Mozzarella Latte Busche. Dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
2: Al lavoro ti fanno la testa quadrata? Ritrova la tua energia alla Rotonda Sporting Club. Tennis, padel, calcetto, beach volley, con gli amici o con i nostri maestri. Divertiti e rilassati nel verde fuori Vicenza.
3: Io ci ho organizzato la festa dell'azienda e io il compleanno.
2: Segui la Rotonda Sporting Club sui social.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Stasera ho preparato parmigiana di melanzane, cosce di pollo al forno e una deliziosa crostata di albicocche.
3: Tutte ricette al forno, con questo caldo.
2: A casa nostra fa fresco. Abbiamo un nuovo climatizzatore preso da Bonato.
4: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza, a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
5: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
6: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
5: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
6: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
5: Il gelatone, accendi il gusto, vivi il piacere.
7: Puoi scegliere la velocità o nuove distanze. Puoi scegliere una nuova strada o quelle che già conosci. Puoi scegliere la potenza o l'equilibrio. Ma perché scegliere quando puoi avere tutto? Con la nuova gamma Audi Plug-in Hybrid, l'ibrido plug-in di nuova generazione. L'unione tra performance ed efficienza, grazie ai motori a benzina ed elettrico, che le vetture scelgono quando utilizzare a seconda del percorso. Scoprile con Audi Value Noleggio.
8: Da Motor Class, a Mestre, Portogruaro, Musile di Piave su motorclass.it.
9: Escúchalo,
10: cántalo,
9: bailalo,
11: bailalo.
12: Ballalo, 15 minuti da ballare solo su Vibra FM.

0: Báilalo. En exclusiva su Vibra FM.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
4: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.
5: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.

0: voglia di qualcosa che ti accenda davvero? All'Antoniana la scherma diventa passione per tutte le età. Velocità, concentrazione, riflessi e puro divertimento. Prova la scherma. La sfida inizia adesso. Ci trovi a San Giorgio delle Pertiche in via del Santo 95 e sui social. Sponsor Tecno Ingros.
1: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
4: Incidente stradale. Infortunio sul lavoro. Hai subito un danno. Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul. Professionisti specializzati nel risarcimento danni. Da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it. Ascorze, Venezia.

0: girl.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ Vocalist e Speaker Edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
2: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
3: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
4: Condizionatore in sole 48 ore? Brotto Termoidraulica. Prenota un sopralluogo rapido e senza impegno. Chiama ora e goditi il tuo meritato fresco. Brotto Termoidraulica a San Martino di Lupari, Padova e su termoidraulicabrotto.it. Vibrare.

Ascolta e riascolta Luxair e Adox. Io vai su vibrafm.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande

0: Storia finita! I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
1: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricchi. Ricchi Pizzeria, qualità al top. Pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricchi Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo. RicchiPizzeria.com.
2: Accendi l'estate. Al resto pensa Roby Summer Beach. Cocktail, apericena, musica, eventi e tutta l'energia delle serate all'aperto. Sfida gli amici nel campo da beach gratuito e brinda con i migliori mojito della Riviera Iberica. Dal martedì alla domenica dalle 17.30. Roby Summer Beach a Castegnero. L'estate che vorrai rivivere.
3: Vuoi imparare una lingua o recuperare gli anni scolastici? Canterbury School è a Schio con centro recupero anni scolastici. Formazione finanziata per aziende e corsi di lingue straniere dal 1996. Formazioni su misura per ogni esigenza. Visita canterburyschool.it e inizia oggi il tuo percorso.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Al lavoro ti fanno la testa quadrata?
3: Ritrova la tua energia alla Rotonda Sporting Club. Tennis, padel, calcetto, beach volley. Con gli amici o con i nostri maestri. Divertiti e rilassati nel verde fuori Vicenza.
4: Io ci ho organizzato la festa dell'azienda. E io il compleanno.
3: Segui la Rotonda Sporting Club sui social.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Vibra FM.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Vibra FM. Chiama l'800 651 651.
7: Quest'estate in famiglia con più calma, scegli un giorno feriale, piscine, idroscivoli, giochi per bambini e aree picnic nel verde. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, il parco acquatico annuale, Venezia.
8: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
9: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano.
8: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
10: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Vibra FM.
11: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.

0: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
1: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
0: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
1: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
0: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza, a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
5: Vibra FM, todo el día la mejor música latina. Como esta.
6: J Balvin, Blanco.
7: For real, Madrid, Medellín, que lo dulce que tenga que pedir,
6: Kenny Man e Sebastian Yatra, Ni Gucci Ni Prada Remix.
8: Ella no quiere Gucci Ni Prada, Gucci Ni Prada, Gucci Ni Gucci Ni Gucci Ni Prada.
6: Alexis y Fido, Una en un millón.
9: Eres una en un millón.
6: Free to Tango.

0: ti chieda che radio ascolti,
1: che radio ascolti,
0: tu rispondi sempre Vibra FM. Non è mica finita! I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
2: Questa estate la notte si vive all'aperto. Ogni venerdì e sabato notte, You Summer Garden, Vicenza. Ogni weekend una line-up differente. Party urban hip-hop, reggaeton, tech house, hard techno. Dalle 23:30, ingresso gratuito. You Summer Garden, see you under the stars. Media partner Vibra FM.
3: Quest'estate c'è un motivo in più per scegliere Pizzeria alle Acque di Lonigo. Anche ad agosto è aperta tutti i giorni con il nuovo menù ristorante e le carni grigliate che si affiancano alla tradizione della sua pizza. Dalle 17 aperitivi e cena sulla splendida terrazza panoramica. Pizzeria alle Acque, in via Acque 9 a Lonigo.
4: Con Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duochrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Vibra FM Notizie.
6: Bentrovati e buon pomeriggio, le ultime notizie. I campeggi e la montagna del Veneto sono risultati campioni di gradimento da parte dei turisti nei primi due mesi della stagione estiva. La regione continua a investire nel turismo, lo ha detto l'assessore regionale Lucas Pavanetto. Per quanto riguarda il Garda, comparto alberghiero con una occupazione compresa tra 75 e 80%.
7: Tornano pienamente accessibili i sedili esterni a prua di alcuni vaporetti a CTV interdetti con l'applicazione di catenella in orario notturno. Una scelta imposta dall'azienda per ragioni di sicurezza che ha fatto discutere e sulla quale è stata fatta marcia indietro a seguito di una riunione presso la sede della Capitaneria di Porto alla presenza dell'ammiraglio Filippo Marini e l'assessore al trasporto pubblico locale acqueo Michele Zuin.
6: Dopo tre anni consecutivi di rilevazioni con segno o meno, la produzione industriale di Vicenza e provincia torna in territorio positivo, lo dice la 172esima indagine congiunturale di Confindustria Vicenza relativa al secondo trimestre di quest'anno, più 1,1% l'aumento della produzione manifatturiera.
7: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Sei donna, sei sola e sei stanca delle solite conoscenze che non portano a nulla? Chiedi i profili top al Club di Più. 347 80 28 197. Visita il sito clubdipiu.com.

0: tuo cane che ti porta il guinzaglio? O non riesci a gestirlo? Miglioriamo la relazione cane-padrone con un approccio senza coercizione. Passione e attenzione alle esigenze del tuo amico peloso. Personale qualificato da attestati APNEC ed ENCI. Contattaci ai nostri social Instagram e Facebook. Centro Cinofilo San Sebastiano. Bovolenta, Padova.
1: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.

0: Bambini, c'è il gelato? Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
1: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione dell'arte del gelato.
2: Hai voglia di qualcosa che ti accenda davvero? All'Antoniana la scherma diventa passione per tutte le età. Velocità, concentrazione, riflessi e puro divertimento. Prova la scherma, la sfida inizia adesso. Ci trovi a San Giorgio delle Pertiche in via del Santo 95 e sui social. Sponsor Tecno Ingros.
3: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it, a Scorzè, Venezia.

0: Città De Grandis tutta l'oggettistica per arredare casa o il tuo appartamento con oggetti originali per tutte le tasche. Marchi importanti come Alessi, Villeroy e Boch, Saint Bonnet, Rosenthal, e nell'outlet permanente sconti dal 50 al 70% tutto l'anno.
1: De Grandis, Piombino Dese, Padova. Seguici su Facebook. De Grandis Emozioni in Cucina. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Vuoi imparare una lingua o recuperare gli anni scolastici? Canterbury School è a Schio con centro recupero anni scolastici, formazione finanziata per aziende e corsi di lingue straniere dal 1996. Formazioni su misura per ogni esigenza. Visita canterburyschool.it e inizia oggi il tuo percorso.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Vibra FM Notizie.
5: Buon pomeriggio, sarebbero almeno 60.000 i migranti entrati in 24 ore a Ceuta, l'enclave spagnola nel nord dell'Africa, in territorio marocchino. È un attacco alla sovranità territoriale della Spagna, ha detto il premier Sanchez. Intanto il ministero dell'interno spagnolo ha reso noto che circa 25.000 migranti sono già rientrati in Marocco nel corso della mattinata. Forza Italia e Lega favorevoli alla chiusura momentanea delle frontiere con la Spagna. Sulla questione è intervenuto Marco Richetti di Azione.
6: Quello che sta accadendo a Ceuta non si risolve sospendendo Schengen, ma affermando e convincendosi del fatto che ogni crisi migratoria si affronta con l'Europa.
5: Il prossimo 4 settembre al porto di Bari ci sarà la festa nazionale di Fratelli d'Italia, organizzata per celebrare il record del governo più longevo, lo ha comunicato il sottosegretario alla salute Marcello Giammato. Calcio nel lutto, se n'è andato all'età di 66 anni Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale. Indossò per 20 anni la maglia rossonera con allenatori Lidl, Masacchi e Capello. In azzurro vinse 2 titoli mondiali nell'82 in Spagna e negli Stati Uniti nel 94. È tutto per questo appuntamento, buon pomeriggio e a più tardi.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Condizionatore in sole 48 ore? Brotto Termoidraulica. Prenota un sopralluogo rapido e senza impegno. Chiama ora e goditi il tuo meritato fresco. Brotto Termoidraulica a San Martino di Lupari, Padova e su termoidraulicabrotto.it.
3: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, EP, Total. Da più di 50 anni Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore dei migliori marchi di oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura, industria. Ci trovi anche prodotti per lavaggi, avi blu di varie marche e tanti utili consigli. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
4: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, camper e caravan.
5: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.

0: secco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
1: Accendi l'estate, al resto pensa Roby Summer Beach. Cocktail, apericena, musica, eventi e tutta l'energia delle serate all'aperto. Sfida gli amici nel campo da beach gratuito e brinda con i migliori mojito della Riviera Berica. Dal martedì alla domenica dalle 17.30. Roby Summer Beach a Castegnero, l'estate che vorrai rivivere.
2: È il tuo cane che ti porta al guinzaglio? O non riesci a gestirlo? Miglioriamo la relazione cane-padrone con un approccio senza coercizione, passione e attenzione alle esigenze del tuo amico peloso. Personale qualificato da attestati APNEC ed ENCI. Contattaci ai nostri social Instagram e Facebook. Centro Cinofilo San Sebastiano, Bovolenta, Padova.
3: Voglia di estate? C'è il Mucho Macho, lo street bar più esplosivo di Jesolo. Ogni giorno soddisfa la tua fame e sete di divertimento al Mucho Macho. Mucho Macho, in Piazza Mazzini a Jesolo e sui social. Media Partner Vibra FM.

0: Confratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza, a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
1: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
2: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
1: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
2: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
1: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Vibra di nuovo.
1: 5 loco
0: su Vibra FM. 5 nuovi brani, 5 futuri successi. Joy.

0: fastidioso.
1: Bizarrap e che vedo, che vedo.
2: E non fuimo in una, pensiamo alla una. E con la nota rapido non dirò la tre.
3: Vibra FM, sempre con te. In FM, in streaming, con la nostra app.
1: Vibra FM. Sono le 19 e 3 minuti. E ad Acapulco sono le 11 e 3 minuti.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Vibra FM! Vibra FM! Ovvio!
6: Na na na na na na. Mica finita! I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
7: Al lavoro ti fanno la testa quadrata?
8: Ritrova la tua energia alla Rotonda Sporting Club. Tennis, padel, calcetto, beach volley. Con gli amici o con i nostri maestri. Divertiti e rilassati nel verde fuori Vicenza.
9: Io ci ho organizzato la festa dell'azienda. E io il compleanno.
8: Segui la Rotonda Sporting Club sui social.
10: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Vibra FM.
11: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Vibra FM.
12: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
11: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Vibra FM. Chiama l'800 651 651.
13: Escúchalo. Cántalo.

0: Báilalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.
3: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil.

0: Solo alla Prix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Il gelato Latte Busche, goloso, senza coloranti né conservanti, solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Gasparotto Mobili a Rosà.
2: Arredi di altissima qualità. Fino al 31 agosto svuotiamo tutto.
1: 92 cucine comprese di elettrodomestici a partire da 1590 euro. Approfitta di questa unica opportunità.
2: Hai tempo fino al 31 agosto.
1: E se vuoi venire con appuntamento, chiamalo 0424 8500 e prenota. Gasparotto Mobili a Rosà.
2: Arredi di altissima qualità. Ha aperto anche la domenica.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
1: Quest'estate c'è un motivo in più per scegliere Pizzeria alle Acque di Lonigo. Anche ad agosto è aperta tutti i giorni con il nuovo menù ristorante e le carni grigliate che si affiancano alla tradizione della sua pizza. Dalle 17 aperitivi e cena sulla splendida terrazza panoramica. Pizzeria alle Acque, in via Acque 9 a Lonigo.
2: Hai voglia di qualcosa che ti accenda davvero? All'Antoniana la scherma diventa passione per tutte le età. Velocità, concentrazione, riflessi e puro divertimento. Prova la scherma, la sfida inizia adesso. Ci trovi a San Giorgio delle Pertiche in via del Santo 95 e sui social. Sponsor Tecno Ingros.
3: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento, non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità, al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it, a Scorzè, Venezia.

paró. J Balvin, Bonita. Carol G, Peso Pluma, Culona.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
2: Certo,
1: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto? Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social su elettrovanni.it.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.
4: Vibra FM. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: Benvenuta! I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Gasparotto Mobili a Rosà.
3: Arredi di altissima qualità. Svuotiamo tutto.
2: 120 salotti componibili a partire da 590 euro.
3: Hai tempo fino al 31 agosto.
2: E se vuoi venire con appuntamento, chiamalo 0424 85100 e prenota.
3: Aperto anche la domenica.

0: incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Vibra FM.
1: Accendi l'estate. Al resto pensa Roby Summer Beach. Cocktail, apericena, musica, eventi e tutta l'energia delle serate all'aperto. Sfida gli amici nel campo da beach gratuito e brinda con i migliori mojito della Riviera Iberica. Dal martedì alla domenica dalle 17.30. Roby Summer Beach a Castegnero. L'estate che vorrai rivivere.
2: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.
3: Vuoi imparare una lingua o recuperare gli anni scolastici? Canterbury School è a Schio con centro recupero anni scolastici, formazione finanziata per aziende e corsi di lingue straniere dal 1996. Formazioni su misura per ogni esigenza. Visita canterburyschool.it e inizia oggi il tuo percorso.

0: siamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
1: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
2: Perché Nova, del gusto è la prova.
3: Brix ha aperto due nuovi supermercati a Voe Uganeo in via Marconi e a Villa Verla in via Verlato. Con l'occasione, fino a domenica 9 agosto, ti regala uno sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
4: Brix, fatti furbo, vieni qui!
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Brix!

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Quest'estate in famiglia con più calma? Scegli un giorno feriale. Piscine, idroscivoli, giochi per bambini e aree picnic nel verde. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, il parco acquatico annuale. Venezia.
3: Al lavoro ti fanno la testa quadrata? Ritrova la tua energia alla Rotonda Sporting Club. Tennis, padel, calcetto, beach volley. Con gli amici o con i nostri maestri. Divertiti e rilassati nel verde fuori Vicenza.
4: Io ci ho organizzato la festa dell'azienda. E io il compleanno.
3: Segui la Rotonda Sporting Club sui social.
0: Questa estate la notte si vive all'aperto. Ogni venerdì e sabato notte You Summer Garden, Vicenza. Ogni weekend una line-up differente. Party urban hip hop, reggaeton, tech house, hard tech. Dalle 23:30, ingresso gratuito. You Summer Garden. See you under the stars. Media partner Vibra FM.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Vibra FM.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Vibra FM. Chiama l'800 651 651.
7: Ahora Vibra FM te hace experimentar todas las vibraciones de la música latina.
8: Vibra FM.
7: Energía,
8: calor,
7: pasión.
8: Dos horas de gran música latina.
7: Vibras con DJ Gómez. Solo en Vibra FM. Ahora nos gusta la

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, radio loca.
2: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
3: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
2: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
3: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
2: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
5: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Vibras, vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. El mejor reggaeton solo está en Vibra FM Radio.

0: trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca. Finita! I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
2: Voglia di estate? C'è il Mucho Macho! Lo street bar più esplosivo di Jesolo. Ogni giorno soddisfa la tua fame e sete di divertimento al Mucho Macho. Mucho Macho, in piazza Mazzini a Jesolo e sui social. Media partner Vibra FM.
3: Da De Grandis, tutta l'oggettistica per arredare casa o il tuo appartamento con oggetti originali. Per tutte le tasche, marchi importanti come Alessi, Villeroy e Boc, Saint Bonnet, Rosenthal. E nell'outlet permanente, sconti dal 50 al 70% tutto l'anno.
4: De Grandis, Piombino Dese, Padova. Seguici su Facebook. De Grandis emozioni in cucina.
5: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.
6: Vibras, Vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. Vibras de bachata en Vibra FM.

0: la musica di Vibra FM.
1: Para mover la colita.
2: Da oltre 40 anni Atlas produce rimorchi per casse scarrabili, allestimenti su misura e manutenzioni. Atlas a Gambellara, Vicenza.
3: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
4: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
5: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
4: E le pratiche di detrazione?
5: Tutto compreso, chiavi in mano.
4: Mi hai convinto? Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
1: Vibras, Vibras. Tutte le vibrazioni del mondo latino. Solo su Vibra FM. El mejor reggaetón solo está en Vibra FM Radio.

0: tuo cane che ti porta il guinzaglio? O non riesci a gestirlo? Miglioriamo la relazione cane-padrone con un approccio senza coercizione. Passione e attenzione alle esigenze del tuo amico peloso. Personale qualificato da attestati APNEC ed ENCI. Contattaci ai nostri social Instagram e Facebook. Centro Cinofilo San Sebastiano. Bovolenta, Padova.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.

0: casa basta dire Alexa, apri VibraFM. Per Google Home, hey Google, parla con VibraFM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Quando davanti hai una persona che nella vita non potrebbe fare altro che rappare, te ne accorgi subito.
0: Swag. Su

www.radioxa.it. Ascolta e riascolta Luxair e Adoxa. Io non me fermi. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande

0: trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: Let's hear it for Coming Away. Go, go, go, go, go.
3: Il rap è swag su Vibra FM.

faccio qualcosa che non va, tu esprimiti. Infatti sei uno dei miei desideri. Sto cercando soltanto di avere dei brividi. Ma non è easy, siamo già freddi. Sti diamanti sono solo vizi, sopprimono tutti i cattivi pensieri. Forse ho trovato la mia miniera, è il modo di farla la mia maniera.

0: dallo smartphone al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è fico.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
1: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
1: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
2: Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
0: Vibra FM, Radio Loca.
3: Nuove barre, nuovo slang.
4: Chi da noi ascolti sempre il meglio.
3: La scena gira forte dentro swag.

0: Per Alexa basta dire Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, radio loca.
2: Strada, passi e attitudine. Ego, su Vibra FM.

0: sul primo beat, parti forte, ok? Sei in giro a rimorchiare.
1: Ego.
2: Rap and trap. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: State ascoltando i ragazzi di Compton, Ice Cube, Eazy-E e Dr. Dre. E ve l'assicuro, state assistendo alla storia.
2: Ego, tutta un'altra.

0: gente ha paura di voi. La vostra voce è unica e il mondo deve sentirla.
1: Attention, please.
2: Ego, ego, ego, ego.
3: Rap and Trap
2: su Vibra FM.

0: www.radiodox.it. Ascolta e riascolta Dox Air e Adox Radio MFRB. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono.
1: La più grande invenzione

0: Rising. Trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: Adoriamo la tua musica. Le tue canzoni raccontano delle storie.
3: Ego, nuove storie su Vibra FM.

0: Questa era Ego. Ti aspetta domani alla stessa ora.
1: Casa nuova.
2: Esto se hizo pa' perrear.
3: Tu querías reggaetón. Dale.

www.radioxfm.it. Ascolta e riascolta Doxair e Adoxa. Io non fermi. Vai su vibrafm.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.
1: Vibra FM. È l'una e un minuto. Vibra bien. E ad Acapulco sono le 17 e un minuto.
2: Ti chieda che radio ascolti.
3: Che radio ascolti?
2: Tu rispondi sempre: Vibra FM.

www.radioshop.it. Ascolta e riascolta Doxair e Adoxa. Io vai su vibrafm.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande invenzione.